0: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: 2OOO's station sponsor.
2: 2000F up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program. Broadcasting in Italian.

sempre come tutti i martedì abbiamo il indovinello del mese di settembre. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Ripeto, qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta potete telefonare su 04 99 999 149. Se io non rispondo, lasciatemi un messaggio a viva voce. Se mi avete dato la risposta esatta, io la scrivo sul mio foglietto. Alla fine del mese saprete chi mi ha dato la risposta esatta. Fino adesso ne ho 7 radioascoltatori che mi hanno dato la risposta esatta. Per qualche richiesta eudetica questo pomeriggio non esitate, telefonatemi sul 04 99 999 149. Mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e Abstract Touring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. Every Friday night you can listen to this program. It's repeat from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo. 04 99 999 149.

Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dovunque siate, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto. Ancora questo pomeriggio tanta carne sul fuoco. Però prima voglio ringraziare i miei radioascoltatori che la settimana scorsa ho avuto un grandissimo successo, specialmente con il senatore Francesco Giacobbe, con Maurizio Pagnin direttamente dall'Italia, poi l'ultima ora canzoni italiane cantate in inglese. Però mi voglio scusare con i miei radioascoltatori, quando ho detto il titolo di Tom Jones io ho detto Love Me Tente, invece la canzone era Love Me Tonight, quindi questi sono gli sbagli che Carlo Tartaglia fa sempre questa azione radio, ma è normale, sono io, perché il programma è dal vivo. Allora, a proposito dal vivo, questa sera, questo pomeriggio, dopo la prima terna dedicata ai giovani, ascolterete 6 belle nuove canzoni. Però dopo la prima terna ci sarà il manager della Ottima House di Denham Court, il signor Peter Palermo, che parlerà delle 4 sale che ha, quindi, che io l'ho intervistato 2 settimane fa. Poi non avremo Maurizio Pagnini, lo sport, perché lui si trova in Italia, però mi ha mandato il messaggio, io farò quello che fa lui, però non come lo fa lui, però mi cercherò di fare il mio meglio. Poi l'ultima ora, amici radioascoltatori, Don Bucky, I Pooh, Little Tony, poi i cantanti sconosciuti Mario Zelinotti, The Rockers, Meno Uno, Gianni Meccia, Nico Fidenco e poi Gino Paoli, Italian Sound, Marcella Bella, Loredana Bertè, Iva Zanicchi, Riccardo Del Turco, Antoine, Gigliola Cinquetti. Apriamo il prima canzone di questo pomeriggio, appena uscito in Italia. Adesso sto parlando di Malaika Yene, che ci fa ascoltare Detto Tra Noi. Carlo Tartaglia, vi auguro a tutti, dovunque siate, chiunque siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio e buon proseguimento d'ascolto.

Bellissima apertura questo pomeriggio di Malika Yene con Detto Tra Noi, e subito ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta cantato da, fammi dire il titolo prima, questa volta è cantato da Camilla Magli con Mente. Questo è un altro bellissimo singolo, ascoltiamolo insieme.

Bellissimi singoli questo pomeriggio, come queste che ascolteremo fra poco qui su Radio Incontro Musicale. Sto parlando adesso di un altro bellissimo singolo, questa volta cantato da Coma Cose, con un bellissimo singolo appena uscito in Italia che si chiama Chiamami. Prima volta qui su questa stazione radio.

0: chiamami.
1: I nuovi singoli potete ascoltare qui su questa stazione radio ogni martedì pomeridiane dalle 16 fino alle 20, dalle 16 fino alle 18 e il venerdì sera dalle 20 fino alle 22. Mio nome è Carlo Tartaglia. Radio Incontro Radio Musicale. Incontro Musicale. Anche questo pomeriggio siete in tanti, quindi lasciatemi un messaggio perché ovviamente sono solo e vi risponderò. Tra un modo o l'altro vi risponderò. Però voi lasciate un messaggio a viva voce o magari mi potete anche mandarmi un SMS. Radio 2 00 98.5 FM, DAB Plus 985, Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. And you can listen to this program again on Friday night from 9 p.m. from 8 p.m. till 10 p.m. My name is Carlo, 0499 999 149. Siete sintonizzati su 98.5 di frequenza FM e anche DAB Plus 985. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì dalle 16 fino alle 18 e venerdì sera potete riascoltare il programma dalle 20 fino alle 21. Ovviamente il programma di oggi è ripetuto il venerdì sera. Il mio nome è Carlo Tartaglia, se mi volete telefonare o mandarmi un messaggio siete benvenuti sul 04 99 999 149. La mia posta elettronica, se mi volete scrivere con tanto piacere, è carlo.tartaglia@hotmail.com. Il indovinello del mese di settembre ovviamente non c'è indice perché ce ne ho 7 che mi hanno dato la risposta esatta. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? 04 99 999 149. Per portare a casa alla fine del mese belle cuffie con il Bluetooth, potete attaccarlo al vostro cellulare o al vostro televisore, sono molto comodi, non ci serve mettere le batterie perché si carica con la USB. Quindi questi bei regali potete prendere soltanto da Carlo Tartaglia ogni martedì pomeridiane. E io ogni tanto intervisto delle leggende che stanno facendo tantissimo successo in Australia, a Sydney specialmente. E queste 2 settimane fa ho intervistato il manager della Ottimo EAS di Denham Court, il signor Pietro Palermo, ed è stato un piacere per me averlo ai microfoni di Radio Incontro Musicale. Quindi ascoltiamo questa intervista. Mi trovo nell'ufficio della Ottima House Denham Courts con il general manager Palermo, Peter Palermo. Mr. Palermo, benvenuto ai microfoni di Radio Incontro Musicale.
2: Grazie tanto, grazie per l'invitazione.
1: Grazie, mi piacere. Signor Palermo, mi puoi dire com'è nata questa sala? Questo, che cos'è la Ottima House?
2: Qua siamo, abbiamo 4 sale per ricevimenti e anche feste con matrimoni, ingaggiamenti, anche facciamo compleanni, anniversario e anche facciamo corporate functions, diciamo conference, gala, dinner. Abbiamo fatto il dinner per il mese di Campbelltown. So, facciamo, qualcuno vuole fare una festa da qualunque festa vogliono fare, abbiamo lo spazio e l'opportunità a fare quello che vogliono i clienti.
1: E da quando è nata questa attività? Questa reception?
2: Questo business è il padrone e mio cognato Marco Capetta. Lui ha cominciato, diciamo, 16 anni fa, ha comprato la Castel d'Oro a Five Dock, a Lions Road. Prima di quello lui aveva 2 negozi di coffee shop in città e voleva fare qualcosa di differente. Ha trovato un castoro a Five Dock e lui ha cominciato di là. Okay? In quello tempo, verso 10 anni fa, 12 anni fa, ha comprato qua a Denham Court e aveva i 2 locali, uno a Five Dock e uno qua a Denham Court. E per me ha cominciato, diciamo, 10 anni fa, quando lui ha fatto la sala, la Marquee, la seconda sala qua, l'ho completato quello e sono maritato la sorella in quello tempo, così sono lasciato dove lavoravo prima, fare il lavoro uguale e mi ha messo qua con me cognato.
0: E la clientela, i clienti sono solo italiani o magari australiani dalle parti del mondo?
2: Qua facciamo tutte parti del mondo. Ci abbiamo gli italiani, gli australiani locali, c'è anche i greci, i lebanesi, i serbi, tutto il mondo. Qua a Denimcourt ci sono diciamo big clientele di nepalesi, indiani e anche facciamo matrimoni di quelli. Anche adesso facciamo tante feste per i musulmani di Turchia o Egitto. Verità, tutto il mondo vengono qua.
0: Quanti sale avete?
2: Qua abbiamo quattro sale. Abbiamo la Mahogany Room, che ha sede 480 persone. C'è il Marquis, che si può sedere 280-300 persone, dipende che vuole un dance floor o solo tavoli. Abbiamo fatto una nuova sala, The Bower, che ha aperto un anno fa. Quella possiede 180 e abbiamo la piccola sala che possiede 100 persone.
0: E il cibo, Pietro, il cibo è il cibo italiano o magari quello che vuole la clientela?
2: Qua abbiamo tanti menu che sono già prenotati, che dipende quale festa vogliono. C'è un menu per i matrimoni, uno per l'anniversario, e i clienti vengono qua e pongono presso il menu del menu. E dai select quale vogliono, two entrees, two main course e two dessert del menu che abbiamo fatto per loro.
0: Come è nata questa passione? Why? Perché avete fatto questo business?
2: Per mia cognata, chiedo che voleva fare qualcosa di differente perché aveva negozi di coffee shops in città. Allora, quando tipo di ristorante o anche coffee shops è difficile perché tu devi dipendere alle gente che vengono.
0: Vero.
2: Qua con una sala già sai ogni venerdì, ogni giovedì, ogni sabato, domenica quanto gente vengono che sono invitati. Il menu è già fatto. Il vino è già prenotato, so, e ti viene più facile a fare, non che devi sempre pensare il telefono e fare bookings. Se mio cognato c'era l'opportunità di comprare la Casta d'Oro e I think voleva fare qualcosa di differente e si metto anche, ma per mio cognato è una passione perché era tra la famiglia, così il suo padre e me suocero e me suocera. 40 anni fa avevano una sala a Wollongong, si chiamava Bruno. So, della famiglia di mio cognato, sempre le sale come queste qua, ricevimento era nella famiglia, in the blood. So, lui di bambino, era ogni sera, sabato, tra Michele e mio cognato, mia moglie Lina, erano sempre alla sala. I genitori erano una casa next door, lei stava là e mia sorella lavorava nella sala con suo fratello. So, era uguale, era sempre nella famiglia di lavoro. So, lui si è messo in decisione che voleva aprire una sala di lui. So, c'era l'opportunità e si è messo così. Per me ho cominciato 35 anni fa con un bambino a fare lavoro a weekends e di là c'aveva la passione e l'ha fatto da sempre.
0: Voglio dirti che io sono stato qua un 3 settimane fa a un matrimonio, non ho mai visto, e non lo dico perché siamo presenti tutti e due insieme qui nel tuo ufficio, ma il servizio, il posto, non c'è problema di parcheggio, una veduta che è bellissima anche per esempio di estate, anche noi siamo venuti d'inverno, però era bello vedere il prato e vedere tutto, quindi complimenti di vero cuore perché avete fatto veramente un bellissimo lavoro.
2: Grazie, diciamo è locale differente, siamo 40 minuti della città, ma siamo messo qua, sono 500 acri siamo qua. E come hai visto tu, c'è beautiful green gardens, sì. Beautiful hills. So, è uguale venire qua, è uguale andare nella sala, sappiamo a Barrow o la Hunter Valley, come
0: sì,
2: tanti,
0: sì,
2: ci sono
0: sì,
2: tante
0: sì,
2: le spose che fanno quello. Noi siamo più vicino e offriamo uguale a quello là. So, but in a post destination, non è un tipico event venue come tutti gli altri. It's very different.
0: Ma è differente, però è differente bello, perché ci sono delle cose belle che voi avete qua. Siete da quanto tempo siete? Siete sempre prenotati il weekend?
2: Tutti quattro rooms are booked out almost every weekend, Friday, Saturday, Sunday, throughout the year. Ci sono tempi quando, come every business,
0: certo. Che,
2: you know, diciamo inverno, diciamo di settembre fino a aprile lavoriamo tutte e quattro sale, venerdì, sabato, domenica, e poi anche facciamo a lot of conferences qua, e corporate business, come gala dinners, medical nights, soccer presentation. So, siamo qua a fare feste 7 giorni a settimana.
0: Si vede, perché è un bel posto. Senti, per venire qua bisogna fare l'appuntamento o avete sempre la segretaria che è ogni giorno?
2: Abbiamo segretaria qua, ma più, diciamo, è più meglio che fa un appuntamento, così può prenotare quello e poi you meet with uno degli sales team, poi ti fanno vedere le stanze e dimangono. They ask you questions of tipo di festa,
0: certo.
2: Che vuoi fare, e poi di questo facciamo il parcheggio e il prezzo that is for the function that you want to have.
0: Allora, se io voglio venire alla Ottima House, cosa devo fare? Dove posso andare? Website, il telefono?
2: Ci abbiamo un website, www.ottimahouse.com.au, seguiamo Instagram, Facebook. Ci sono tante photos di matrimoni, anche tutte le feste su Instagram, poi anche il telefono 1-800-688-466, or you can even email info@ottimahouse.com.au.
0: Signor Palermo, grazie di questa intervista, è stato un piacere per me averti nel mio show. E spero che questa intervista fa piacere a tanti radioascoltatori che mi ascoltano non soltanto da Sydney, ma tutta Australia e tutto il mondo. Io so che sei una persona molto impegnata, però hai avuto tempo per me, per tutta la mia comunità italiana. Io ti ringrazio di vero cuore e ti auguro buona fortuna.
2: Grazie per l'invitazione. È un piacere che hai fatto questa intervista. Mi devo scusare per... come parlo il siciliano, il dialetto, non l'italiano giusto, ma così mi sono imparato i genitori e faccio così. Spero che le gente che sono listen to this radio station mi possano capire un pochettino, ma per te e anche per noi è un piacere che lei è venuto qua a fare questo con noi.
0: Per me è stato un grande piacere di vero cuore, so che il tuo italiano è uguale come tutti gli italiani che vivono qui in Australia. Ancora una volta, grazie, amici radioascoltatori, mi concedo dalla casa di Ottimo House e ritorno fra poco. Ciao a tutti, alla prossima.
1: E io ringrazio di vero cuore il general manager, il signor Peter Palermo. Se siete interessati, veramente io ci sono stato, una cosa proprio incredibile, perché ci sono delle montagne verdi, i prati, dei giardini, specialmente a primavera, vedere quei fiori, quella campagna, poi tante parcheggi, non avete paura di niente, che la polizia vi viene a fare la multa, che non potete parcheggiare là. Questo c'è tutto. Se siete interessati potete chiamare 1800 688 466. Ancora una volta grazie al general manager Peter Palermo di Ottima House. E Radio Incontro Musicale continua, però voglio sapere da voi: qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Me lo dovete dire voi. 0499 999 149, mentre vi faccio ascoltare una nuova canzone cantata da Renzo Bellano con Bacio a Mezzanotte. Ascoltiamo insieme.

Bellissimo singolo qui su Radio Incontro Musicale, Bacio a mezzanotte da Renzo Bellano qui su Radio Incontro Musicale. Ed eccoci qua al minuto sportivo di Carlo Tartaglia, non di Maurizio Pagnini, però mi ha mandato il messaggio Maurizio e io vi leggo tutto quello che lui mi ha mandato, quindi tengo questa musica dietro fondo. Allora, ciao Carlo, se ti fa piacere leggi questo programma e ve lo leggo, perché no? Allora dice, continua a fare caldo, Italia sempre bella, molti ottimi ristoranti, pasticcerie, gelaterie e altro, ma in Australia si sta meglio e la vita è meno stressante. Per entrare nei musei e nei posti importanti da vedere devi pagare il biglietto, che è spesso molto caro, e questo si sapeva. Le code per entrare sono sempre lunghissime e stressanti. I treni Frecciarossa sono ottimi, ma sono le stazioni dei treni molto caotiche e male organizzate. Mi riferisco a Roma, Firenze e Milano. Ieri ho fatto un giro al Lago di Garda. Oggi vado a fare una gita sulle Dolomiti. Andiamo allo sport. Grande Antonelli. Zverev, quando è assente Sinner, vince. Anche quest'anno, se non viene cacciato Spalletti, la Juve non combinerà niente di buono. Inter e Roma sembrano essere al momento di gran lunga le più forti. Ho visto Sassuolo-Juventus, ma non ho incontrato Christian Volpato. Chiedo scusa a te e agli ascoltatori per la mancanza del notiziario. Qui si cammina troppo, ma si mangia anche troppo e i chili si aggiungono facilmente. Un saluto affettuoso a te e ai nostri radioascoltatori. Maurizio, a me e a tutti i miei radioascoltatori ci fa piacere che ti stai divertendo e metti un po' pesi più, però quando vieni qua ti faccio una bella cura, grazie del tuo massaggio. Eccoci qua. Però finito proprio esatto questo bellissimo, la sigla di Maurizio Pagnin. Allora, noi dove sta? Eccoci qua. Adesso andiamo una bella richiesta, questa volta è, dove sta? Ecco qua, da Jacopo di Bondi. Ciao Carlo, grazie del tuo programma, come fai sempre, mi hanno piaciuti i nuovi singoli che hai messo questo pomeriggio, per favore mi piace molto Annalisa, mi fai ascoltare la canzone Una tigre sul letto, perché no, te la faccio ascoltare proprio adesso, però deve stare attento perché le tigre sul letto devi avere un po' di paura.

Bravissimo singolo di Annalisa. Adesso ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Elisa e si intitola Kintsugi. L'ho pronunciato bene, Kintsugi.

0: Africa.
1: Italian program every Tuesday afternoon from 4 p.m. till 6 p.m. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale. Allora, ascolterete tre canzoni, magari quattro, dipende il tempo perché ho tanti messaggi da rispondere. Andiamo a Filippa di Parramatta, vuole ascoltare la canzone di Tricarico, Vita Tranquilla. Ti dico una piccola storia, signora Filippa di Parramatta. Tricarico, quando presentò questa canzone a Sanremo, era la prima volta, lui era l'ultimo. E siccome che a Sanremo, quando finisce verso le due, la tardi e la sera, lui era quasi ubriaco, perché veramente, però la canzone doveva essere come lui la doveva interpretare, quindi ha avuto un grandissimo successo, si intitola Vita Tranquilla. Poi andiamo a Michele di Bewood, vuoi ascoltare la canzone di Mietta, Baciami Adesso, e chiudo con per Massimo di Roselle, vuoi ascoltare la canzone di Paolo Meneguzzi, Grande. A voi tutti, Tricarico, Vita Tranquilla.

Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

Grazie Sergio di Liverpool che ha scelto questa bellissima canzone. Grande successo fu questo di Sergio Endrigo, con stavolta cantata da Fiorella Mannoia, Io che amo solo te. Radio Incontro Musicale, Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian Program with Carlo. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Se sapete la risposta, 0499 999 149. Siete in tanti questa sera, mi state chiamando da tutta Australia e mi fa molto, molto piacere. Allora non vi trattengo, perché ce n'ho altre telefonate, uno dopo l'altro. Purtroppo al telefono io prendo solo una risposta, magari due, però non posso dire se è vera o no, perché non posso stare, sai, al telefono, perché sono da solo qua e devo portare avanti il mio programma. Allora, grazie che vi siete sintonizzati su questa azione radio. Se vi siete sintonizzati per la prima volta, fatemi sapere se questo che vi siete sintonizzati su questa azione radio. Se vi siete sintonizzati per la prima volta, fatemi sapere se questo programma vi piace o no, o magari

Radio Incontro Musicale. Radio 2 triple O 98.5 FM with Carlo 0499 999 149. Adesso andiamo ai cantanti sconosciuti, ai nostri ricordi. Ascolteremo, vediamo se ve li ricordate, Mario Zelinotti con Cammelli e Scorpioni, grande successo 1966. Poi ci ascoltiamo The Rockers e La pioggia che va, 1966, -1, grande gruppo, che con la canzone Che strana donna, 1976. Poi ascolteremo Gianni Meccia con Il pullover, 1956, e chiudo con Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, 1962. A voi tutti, Mario Zelinotti con Cammelli e Scorpioni. Scusate se sentite il rumore, ma sopra di noi stanno lavorando. Spero che non vi dà tanto fastidio.

Radio Incontro Musicale. Musicale. Radio 2 triple O 98.5 FM Italian program with Carlo until 6 p.m. this evening. You can also listen Friday night repeat program from 8 p.m. till 10 p.m. 0499 999 149. Bravi, miei radioascoltatori, addirittura sono ricordati di meno uno e di Mario Zelinotti. Mi fa molto piacere, sì, Nico Fidengo, sì, sempre, certe volte lo metto. Mi fa molto, molto piacere. Bravo ai miei radioascoltatori, visti? Qua potete ascoltare tante bellissime canzoni. E se mi volete sponsorizzare, aiutare questo programma, siete benvenuti a chiamarmi sul 0499 999 149. Qualsiasi cosa viene molto apprezzato dai miei radioascoltatori. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura? Io non lo so, cioè lo so, ma non ve lo dico, me lo dovete dire voi. 04 99 999 149 per portare a casa delle belle cuffie che hanno il Bluetooth, potete ascoltare le canzoni che avete sul vostro cellulare, magari la televisione che voi state guardando potete ascoltare tramite le cuffie, quindi un bellissimo regalo. Però dovete dare la risposta esatta, che alla fine del mese io prego che qualcuno viene qua a fare il sorteggio, così non ci sono delle polemiche. Ripartiamo. Pasquale di Roselle, vuole ascoltare la canzone di Gino Paoli con Il cielo in una stanza, 1960. Sandro di Lilyfield vuole ascoltare la canzone di Italian Sound, Il gabbiano, 1976. E Francesco di Five Dock vuole ascoltare la canzone di Marcella Bella con Io domani, grande successo, 1975. A voi tutti, Gino Paoli.

bei successi su questa azione radio, tanti radioascoltatori vogliono ascoltare le loro canzoni, farò di tutto per farvi ascoltare. Quelle che non posso farvi ascoltare questa sera, questo pomeriggio, farò ascoltare la prossima settimana. Fausta di Don Casta, lei sempre di Melbourne, che mi ascolta sempre, mi manda sempre i messaggi, e certe volte noi parliamo durante la settimana e parliamo come lei mi ascolta il mio programma, piace quelle che io faccio ascoltare, delle storielle che certe volte io dico, signora Fausto, mi fa molto molto piacere. Tra l'altro glielo ha detto pure a tanti, ai suoi amici che ascoltano il mio programma tramite internet, online, radio2tripleo.com.au. Allora, a Fausto, vuole ascoltare la canzone di Loredana Bertè, Non sono una signora, grande successo, 1982. Poi andiamo a Domenica di Cronalla, vuole ascoltare la canzone di Iva Zanicchi Zingara, 1969, questa vinse Sanremo insieme a Bobby Solo. E poi Antonio di Penrith vuole ascoltare la canzone di Riccardo Del Turco, Cosa hai messo nel caffè, 1969. Voi tutti, Loredana per te. 0499 999 149. Qual è quella cosa che l'uomo tiene nei calzoni con molta cura?

bravissimo Antoine con la tramontana per Antonietta di Liverpool 1968. Chiudo con Gigliola Cinguetti, Ho bisogno di vederti. Grande successo 1965. Questa è stata presentata anche a Sanremo per Maria di Wollongong. Io mi concedo da voi, do appuntamento per la prossima settimana. Spero che questo programma è stato di vostro gradimento. Non vi dimenticate che potete riascoltare questo programma venerdì sera dalle 8 pomeridiane fino alle 10 pomeridiane. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao, buona settimana.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.
4: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cosa. Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.

potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

0: 98.5 2 000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.